0: Gustave, dai. Gustave, no, Bruno?
1: Sì,
0: ma sì, anche a me. Direi che...
1: Sì,
0: questa qua è quella che a me è venuta meglio.